0: Alla Haiti c'è un periodo di janeiro che chiamate esercire mia odra, odra,
1: odra, odra. Beh, periodo!
0: Che è? Brasil!
1: Sì, sì, Brasil! Ma Hashem
0: Shalashirim! Hashem Shalashirim, Korim Shama, esplosione!